mio, io ne per l'inferno. Ora che quella donna sarà tua. Ma ascolta, benché finga d'amarlo, odio quel moro. È una cagion dell'ira. Eccola, guarda. Quell'accimato capitano usurpa il grado mio.

0: Quella tazza capitano
1: non bevo più.
0: Che gioia questo sorso!
1: No,
0: guarda, oggi impazza tutta Cipro. È una notte di gioia, dunque
1: cessa, ciao Margherita.

da quel Cassio che tene il favella già con troppo bollor la gagliarda che mi lo sprona un astuto seduttor che ti giova il cammino a la bella se si ne è perduto fallo per te

0: Ti squadra, tu e pronta il mira, tu offenderà e servirà tuo volto.
1: Del cuore c'è.

faccio a te. Questo è il momento. Ti scuoti, vien, Desdemona. S'è mosso la saluta e s'avvicina. Ora qui si traga Otello.

0: mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovena. Andiamo! Ma il caso mio favor s'adopra. Eccolo!
1: Al posto!
0: All'opera!

parla ancor di prova, pur generoso Otello, vigilate. Soventi le oneste ben create coscienze non vedono la frode, vigilate, scrutate le parole di Desdemona, un detto può ricondurre la fede.

0: sue parole,
1: i razzi,
0: i gesti, paziente siate, la prova vi sfugge. Ecco Desdemona, il mir conviene, io vado.

0: adesso alla t'ascolto.
1: Iago, te nota la mia timora.
2: Corri la costa, il volo.

0: strano, è strano.
1: Avvicinarmi, armi facendo.
0: Ogni otamano, vai!
2: Da senno, quanto mi tarda saper chi sia.
0: Fratello spia.

0: cautela, tutto è freddo, amore è tuo, l'ama mia nessun più suo.
1: Questa è la ragna dove tocco, casca si lagna, si miglia e mor. Troppo la miri, troppo la guardi, bada deliri, vani e bugiardi. Questa è la ragna dove tocco, casca si lagna, si miglia e mor. Questa è la ragna dove tocco, casca si lagna, si p-